0: 16 sono sotto, ci prestiamo in un giro di cara con quello che ci sono in Mauritania, mi gira un po' che si radia che è un po'.
1: Pirate Radio, Alternative Rock und Pop Nonstop.